Se ne sto domanda anch'io. E quando Antonio mi ha pegato, arrivo se lì, trovavo sana via.

Se ne sto tornando anch'io. E quando torni a pegar, tu arrivo se liga, pra pagar com sua minha vida.